0: me.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.
3: Jet setter. Go getter.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiraglie per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa: sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa, a dirlo è il ministro dell'economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni
3: comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. E il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Il bambino di 2 anni è morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri nei pressi del ponte Umberto I durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone, una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia nella Germania orientale nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri. Dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Welbroek, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. È boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso

scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. È l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate.

0: sulla superstrada Terni-Lieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. In chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra

0: domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altri parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara in Toscana, un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Calcio: dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. A Hong Kong l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora è il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri nei pressi del ponte Umberto I durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone, una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia nella Germania orientale nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile, avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Welbroek, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA

al 5,3. Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporale. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuani, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un
raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici e l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia.

0: gli aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Due bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle due, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, raid russi sulla capitale ucraina nella notte, 17 i morti. Con gli intercettori sarebbero vivi, dice Zelensky. Mosca fa sapere di aver bombardato centri logistici e di trasporto di armi. Intanto un drone con esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Il velivolo era accanto a un aereo da trasporto ucraino. Secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista, in ascesa in queste elezioni di medio termine. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto nella mattinata di oggi, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Inutili i soccorsi, saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. L'Italia si prepara ad avviare l'iter per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia sulle spese relative all'energia e alla difesa. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa, invece, ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Calcio dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan ed Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. E il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. A Hong Kong, l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Il bambino di 2 anni è morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone, una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. È boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi. Comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato. Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuani, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. È l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu, a cavallo tra i due tempi, trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e

0: tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
0: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
6: Ma dai!
5: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL, poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3 set e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
8: Radio City.
0: Accendi il tuo mondo.
9: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Piove hit, piove hits.
9: I successi

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Situazione che rimane invariata sulle regioni di nord-ovest e sulla Liguria. La settimana si chiuderà all'insegna sempre della presenza solida dell'anticiclone africano che ha portato questa ennesima ondata di caldo intenso con temperature che sono oscillate anche vicine ai 40 gradi. Quindi poche novità, solo qualche temporale di calore, ma che di fatto non addolcirà le temperature. Bisognerà attendere la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana. Allora infiltrazioni di aria più fresca potrebbero portare a un abbassamento delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
0: Questo è il suono dei grandi successi.
9: Non stop.
0: Le Summer Hits di ieri.
9: Le
0: Summer Hits di oggi.
9: Tuffati in Radio City Estate.
10: Radio

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi giovedì 6 agosto. Le stelle dicono: Ariete, potrete contare su Luna e Venere positive per vivere momenti di relax senza pensieri o preoccupazioni. Toro, potrete allontanare i pensieri dalle scarse soddisfazioni sentimentali di questo periodo durante il quale Venere non vi sorride. Gemelli, grazie alla Luna positiva potrete dedicare questo giorno ad attività piacevoli. Fate una sorpresa d'amore. Cancro, Marte nel segno vi vuole energici e propositivi anche nel corso di questo giorno saprete agire per il bene comune. Tutto ok? Leone, la Luna sarà in opposizione per tutto il giorno, pertanto limitatevi alle attività consuete, lasciando per i tempi migliori i progetti più ambiziosi. Vergine, vivrete un giorno sereno durante il quale potrete permettervi di non pensare troppo ai guai di un dispettoso Mercurio. Bilancia, favorite tutte le iniziative volte al benessere vostro e di chi amate. La Luna positiva vi renderà particolarmente premurosi. Scorpione, il vostro sarà un giorno non del tutto semplice, poiché la luna ostile potrebbe causare qualche disguido in grado di innervosirvi. Vigilate. Sagittario, fra pochi giorni ci saranno interessanti novità, preparatevi. Capricorno, approfittate del giorno per rivedere alcune questioni un po' complicate, in futuro potrete ottenere ciò che desiderate. Acquario, favoriti brevi viaggi, gite, da fare in solitudine, visto che la compagnia degli affetti più cari con Venere in opposizione sembra non esservi troppo gradita. Pesci, il giorno potrebbe essere rilassante a patto che sappiate approfittare della grinta di un ottimo Marte. Datevi da fare. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
12: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
13: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
14: Tuffati in Radio City Estate.

0: siamo, ci siete tutti, possiamo iniziare. Allora buongiorno alla redazione, poi ritroveremo la musica. Intanto l'ora esatta, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carocia con le opposizioni sulle barricate. I deputati di ABS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto Europeo su migrazione e asilo. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: che aspetta, oddio, Claudio, e gli altri me li sono persi i nomi, mamma mia. Allora, bello però condividere sempre già un buon caffè al mattino presto, due chiacchiere, noi ci siamo. Iniziamo così, giovedì il 6 di agosto 2026, sono le 8:07, ma buongiorno a tutti. E allora, ci siete o non ci siete? Fatevi sentire, io sono Betty, staremo insieme come sempre sino alle 11.
1: Ciao, sono Claudio di Ovada e I Love Radio City.

speciale che ho fatto di corsa, no, perché poi si chiacchiera, no? Allora, siamo scese giù questa mattina, no, sono da sola, Allora, intanto ringrazio i colleghi della piscina del parco acquatico Lavagello, che carini che sono. Mi sarei rimasta volentieri lì, cioè bello in questo momento, in questo prima che poi apro ufficialmente la piscina, e allora è tutto bello, silenzioso. Che meraviglia, mi sarei tuffata volentieri, ma non si può. Ok. Allora, la mia amica Gaia, barista Lavagello, il messaggio di Arianna: vedi lì le bariste, che belle sono le bariste del Lavagello, belle, simpatiche e bravissime. Quindi un saluto speciale a loro e buon lavoro a tutti. Buongiorno Betty, stamattina sono già di corsa verso Casale perché mi consegnano i mobili nuovi. Incrociamo le dita che tutto vada bene, ma certo, quindi casina nuova, mobili nuovi, un trasloco è praticamente alle porte con sto caldo. Auguri, Esther, buonissima giornata, noi siamo contenti, accompagniamo con la musica. Buongiornissimo anche al nostro Christian, ha scritto: già operativissimi da questa mattina alle 5. La palla di fuoco si sta già facendo strada nel cielo di Ponte Corone a regalarci un'altra giornata di fuego, è vero, Un saluto a tutti i trattoristi della provincia e ai miei scagnozzi. Ah, quanti sono gli scagnozzi in ascolto? Facciamo l'appello. Grazie sempre Cristian, buona giornata. Saluto e ringrazio anche Sera che dice: un buon soleggiato giovedì a te, cara Sera, un bacione grande grande anche questa mattina in tua compagnia, fino a venerdì lavoro, poi si sta a casa. Questo è il messaggio che ci manda Marco, e allora buon lavoro, quindi hai tutta l'azienda per te, vedi i capi che ti hanno dato fiducia, vuol dire che meriti questa fiducia, quindi andiamo con la musica di Radio City, quella sempre ti accompagna quindi in questa giornata di giovedì 6 agosto alle 8:12 ritroviamo la musica italiana e questo nuovo singolo di Achille Lauro. Lo suoniamo, La città degli angeli.

oggi tutti in partenza, ma dove andate di bello? Vi accompagniamo con la musica, scaricate l'app di Radio City gratuitamente, così ci portate in vacanza. Allora, qui dobbiamo interrompere un attimino la programmazione. No, non la interrompiamo, nel senso che no, mettiamo una basettina, perché qui abbiamo un principino che oggi compie gli anni. Allora, nonna Anna, sei pronta? No, perché mi ha scritto: siamo pronti, così registro, hai capito? Che bello! Allora, è arrivato il messaggio di nonna Anna e nonno Corrado, perché non dimentichiamoci di Corrado. Augurissimi allora al piccolino, a Pietro, il principino di casa, da parte dei nonni e soprattutto da mamma Giulia e papà Andrea, per i suoi 4 anni, un principino praticamente. E allora Pietro, auguri, auguri da tutti noi di Radio City, ma soprattutto dai nonni, dalla mamma e dal papà. E allora festa in grande oggi, per questo giovedì 6 agosto, per festeggiare Pietro. Auguri speciali, buon compleanno.

0: 1994, mamma mia, quanto l'abbiamo ballata in discoteca questa canzone della Bush, Sweet Dreams, apprezzatissima direi da molte ascoltatrici di Radio City, soprattutto da Ari, è il balletto questa mattina. Ciao Ari, buona giornata, ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo materiali dispersi presso lo svincolo di Ro in direzione Milano. Traffico intenso sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova-Rosignano direzione Genova. C'è stata una perdita di carico sulla 12 Genova-Rosignano, segnalato tra lo svincolo di Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra allacciamento di Ramazzone Predosa-Bettole e allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia direzione Gravellona-Toce, e perdita di carico sempre sulla A26 Genova Gravellona-Toce, segnalata tra allacciamento di Ramazzone Stroppiana-Santià e lo svincolo di Vercelli Est in direzione Gravellona-Toce. È tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.

la nostra edicolante Elena. Anche lei è un edicolante, vero? Non soltanto Silvia di Arquata, anche Elena. E allora mi ha scritto una foto bellissima, tutte su questa panchina con tanto di foto. Che meraviglia! Ciao! Allora, con le mie amiche, sveglia alle 5 e partenza per 5 chilometri questo anello a Cantalupo Ligure e poi tutti al lavoro, troppo bello ragazzi, ma che meraviglia, prossima volta vengo anch'io, ok? Poi torno a Castelletto, una bellissima camminata con le amiche, mamma mia, per iniziare al meglio poi col fresco la giornata, bravissime, un bacione a voi naturalmente, grazie e buon lavoro, buon rientro. Allora salutiamo invece qui a un messaggio il mio piccolino Ricky, dico bene, poi c'è anche Dali, mamma e papà, ci saranno anche loro in ascolto, eccolo qua il messaggio, sentiamo un po'. Ho capito, Ricky Radio City, amore della zia, io ti adoro veramente, grazie Ricky, un bacione grande grande a te e saluta anche mamma e papà che sono lì con te. Allora c'è la novità Woman, questa è la nuova di Peggy Gou insieme a Harry Styles.

capito, grazie mille come sempre. Comunque era, ciao a tutti, I love Radio City. Vedi, zia Betty ha capito tutt'altro. Beh, sono messa bene, avrei bisogno anch'io di vacanze. Allora, intanto Peggy Goo con Hero Star Human qui su Radio City. Attenzione, arriva la moda 2026. Ma voi avete visto questa moda, quella di posizionare una foglia di alloro nella cover del cellulare? Ma io l'alloro lo uso per l'arrosto, cose così, no? Cioè, non lo so. Diciamo che vabbè, il legame tra l'alloro e il successo ha origini antichissime, no? Diciamo che poi a volte, no, queste foglie che vengono poi intrecciate in corone, consegnate a poeti, atleti, trasformando in quel simbolo di gloria, no? Soprattutto quando ci sono, si arriva, no, a questi nuovi, a raggiungere i traguardi, tanto da essere anche protagonista, sappiamo, conosciamo tutti, delle corone di laurea. Adesso, secondo chi segue e i social, io no, però leggo la notizia, quindi vi informo. Allora, il telefono rappresenta, beh, l'oggetto che accompagna ogni momento della nostra giornata. Attenzione, perché la moda è questa. Tenere dunque una foglia di alloro tra lo smartphone e la cover avrebbe un valore simbolico. Diciamo che cioè, non è che adesso ci risolve tutto, chiaramente non c'è nessuna prova scientifica che la presenza di questa foglia possa poi, che ne so, garantire una maggiore fortuna all'utente o possa magari aiutare a vedere i propri desideri concretizzati, no? Quelli, ci sono insomma, le stelle di San Lorenzo che arriveranno. Diciamo che posizionare una foglia, quindi di alloro, tra la cover e lo smartphone, non migliora sicuramente lo smaltimento del calore, magari non aiuta il telefono a ottenere prestazioni superiori durante l'estate, ma invece comporta vantaggi concreti. Una foglia di alloro, quindi, che si fa? È la moda, non succede niente, come dire. Insomma, non si può provare, no? Quindi un gesto simbolico che poi non ha nulla a che vedere con l'elettronica oppure il funzionamento del nostro software, niente, può diventare un ornamento, un modo per abbellire il nostro smartphone. Vabbè, insomma, tutto può servire, no? Male non fa, voglio dire, quindi si può provare. Andiamo di foglia d'alloro questa mattina. L'alloro, mi raccomando, è mamma non mamma, c'è cioè, madame.

0: Passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by
3: Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Di questa estate 2026 ce ne sono un sacco, intanto è tornato di moda il ventaglio, e beh certo, per forza, per rinfrescarci un pochino. Allora, la foglia di alloro nella cover del telefono. Questo significato di questa nuova moda, che ma porta davvero fortuna, no? Perché secondo gli esperti, beh, chi segue questa moda, diciamo così, il telefono rappresenta bell'oggetto, no? Che poi accompagna ogni momento della nostra giornata. Tenere dunque una foglia di alloro, attenzione, tra lo smartphone e la cover, avrebbe un valore simbolico, cioè magari quello di ricordare costantemente i propri obiettivi, pure non dimenticare mai la motivazione. C'è anche chi scrive, dicono, un desiderio direttamente sulla foglia, magari qualcuno ci scrive anche qualcosina, no? Prima di inserirla, per rafforzare magari il gesto simbolico, che poi l'alloro, lo abbiamo detto, non l'ho detto prima, è conosciuto da secoli, oltre ad essere, vabbè, usato in cucina per insaporire i piatti, ha diverse proprietà utili anche per la salute, l'ho scoperto stamattina, vedi? Bisogna ogni tanto soffermarsi a leggerle queste cose. Le sue foglie contengono, pensate un po', vitamina C, vitamina A, acido folico e minerali come calcio, ferro e magnesio. Ragazzi, cioè, allora che faccio? Io quasi quasi metto anche una foglia di alloro nel portafoglio, non si sa mai, magari mi porta soldi. Quindi tentare non nuoce, male non fa. Angelo, che mi ha raggiunto, ha scritto: io ci metto la salvia. Beh, lì andiamo di profumo, di salvia, che meraviglia. E allora buona moda a tutti, andiamo di foglia di alloro e andiamo con Bruno Mars.

nella cover del telefono. È la moda 2026 di quest'estate. Buon inizio giornata con la musica di Radio City, On My Soul, il grandissimo Bruno Mars. Saluto e ringrazio chi mi scrive, mi ricorda che in partenza per le vacanze si va in Salento. E la Puglia ancora protagonista in quest'estate 2026, una meta bellissima. Grazie, grazie mille, grazie, un bacione grande grande, buone vacanze a tutti.

0: chiude la nostra prima ora. Abbiamo raggiunto le 8:57, la redazione, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Bagarre alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 206 sì e 133 no. Proteste e cori e la seduta è stata sospesa. L'allarme ai droni si riaccende in Germania allo scalo di Lipsia con una bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini stazionati in pista senza tuttavia esplodere. E a Berlino la tensione è altissima. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha affermato in serata il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Non si tratta però di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. Il grande caldo tocca oggi il suo picco e per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sono da bollino rosso. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a dopo Ferragosto. Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada, di Sonego e soprattutto di Sascha Zverev. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
8: Io imbianco la casa.
9: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: 5 minuti. Saluto e ringrazio anche Marco. Vuoi che dica quella parolina lì? Allora mi paghi, eh? Ok, un bacione a te, buona giornata. Intanto arriva anche Harry Styles.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato. I love Radio City.

gli sta succedendo qualsiasi cosa. Oh, povero Harry Styles, ma lui è veramente un grandissimo. Insomma, qualche anno fa, qualche settimana fa, ha rischiato di strozzarsi con un po' d'acqua, poi è caduto dal palco e basta, direi che può bastare. Allora, saluto e ringrazio davvero tutti voi, siete tantissimi anche oggi, grazie per l'immensa partecipazione al 333 4635 873, ovviamente il numerino per contattarci, WhatsApp ma anche Telegram, se vi va. Noi siamo qui, aspettiamo i vostri messaggi. Intanto ci prepariamo, perché vabbè, agosto ormai entra nel vivo, no? Con questo mese in Italia tradizionalmente legato proprio alla veleggiatura, quindi tutti in partenza. Leggevo che, mamma mia, ci sono queste tratte che poi la criticità maggiore sono attese poi lungo le principali, insomma, città turistiche, ovviamente, il traffico sulla, che ne so, Milano-Napoli, cos'è la 1? Milano-Napoli, certo, io sono l'esperta del traffico. E poi c'è la Riviera Romagnola, il centro Italia, quindi la 14 Adriatica, poi insomma quella del Brennero, e poi direi direzione Laghi, la Genova Ventimiglia verso la Riviera Ligure, insomma veramente molte località, quindi insomma un po' di traffico, giustamente, perché ci stiamo avvicinando a molte partenze, fine settimana ormai arriva. Allora, voi avete dei riti scaramantici prima di partire per le vacanze? Cioè, li fate? Avete dei gesti classicissimi? Non lo so, fatemi sapere, perché leggevo questa indagine anche lì, ma non ci possono lasciare tranquilli, devono andare a mettere il dito nella piaga. Allora, intanto evitare il 17, il venerdì 17, che è bellissimo, oppure il numero 13, toccare oggetti porta fortuna, fare il segno della croce prima di salire a bordo, magari controllare poi tutta la casa prima di uscire, e non tornare mai indietro se si dimentica qualcosa in casa.

e questi pare siano i gesti più comuni quando si parte per le vacanze. Diciamo che oggetti portafortuna, quindi portare in tasca un cornetto rosso, una medaglietta, un piccolo amuleto personale da toccare magari nei momenti di ansia o al decollo, no? Poi ci sono le date e i numeri appena citati, poi i segni religiosi. Beh, molti fanno il segno della croce appena mettono piede magari sull'aereo, sulla nave o prima di accendere anche il motore dell'auto. Però dicono che bisognerebbe invece non fare e non dire mai è l'ultima volta che lo faccio o andrà tutto lì per non sfidare la sorte. Ma io lo dico sempre. Vedi? Non ho capito un cavolo. Non contare mai i soldi, lo fate? No, no, non va fatto. I giorni di vacanza prima di arrivare a destinazione. E poi non comprare biglietti o programmare partenze magari importanti in giorni ritenuti negativi dal calendario. Vabbè, ma fatemi partire, poi ne parleremo al ritorno. Vabbè, insomma, se avete dei riti scaramantici che fate prima di partire per le vacanze, fatemi sapere. Intanto, Anna.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Simone ci ha preso gusto. Ieri abbiamo notato Simone che si è appena sposato, la sua dolce metà, la sua mogliettina, e adesso lui vorrebbe salutare le due sue amiche di infanzia, Lisso e Ilenia. Hai capito, ragazzo? Ci ha preso gusto, eh? E allora un saluto a Lisso e Ilenia da parte di Simone. Simone, adesso noi abbiamo Carmela però qui su Radio City, il nuovo singolo, lui si chiama Cioffi, eccolo qua, novità.
1: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

capito Carmela? Hai capito Carmela? Cioffi, questa è una bella novità, la novità delle 9:30 in questa giovedì, in questo giovedì 6 agosto 2026. Sono distratta questa mattina. Ok, c'è la compilation, certo. E allora, tre successi che ascolteremo senza interruzione. City,

0: svuota tutto! Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

un gran parlare di questo video, vedi? Smart Wong Lamplamde, questa consigliera in colle direttamente dal bagno, ma dico io, proprio dal bagno doveva fare questa call. Allora, lei si è presentata così, questa politica neozelandese consigliera comunale, hai capito? C'era un consiglio comunale in atto e lei ha partecipato praticamente da casa, cioè un incontro di alto livello dal bagno, con tanto di biancheria stesa, ben visibile anche sullo sfondo, figuriamoci, questo video sta facendo il giro del web, anche il sindaco Jonathan, e allora gli ha fatto notare l'inquadratura, cioè vediamo il tuo bucato, forse puoi spostare magari un attimino la videocamera, e lei ha risposto senza battere ciglio: perché mi vedete, potete vedere anche il mio bucato, perché una donna fa anche il bucato. Sì, ho capito, però cioè non è stata l'unica stranezza di questo video, perché dietro la porta poi a vetri si vedeva anche una figura che si muoveva, tanto da generare anche qualche ipotesi, anche divertendo, no? Cioè sui social un po' tutti i politici in quel momento riuniti in questo consiglio comunale, ma come dire, ma chi c'è nella doccia, chi hai dimenticato nella doccia? Lei insomma praticamente ha fatto sorridere tantissimo, tant'è che questo video sta girando in rete, quindi insomma cercatelo, hai capito? Cioè senza battere ciglio lei dice: ma io sono una donna, faccio anche il bucato e lo stendo in bagno, è giusto, bene così. Man in Me, con noi anche questa di Benson Boone alle 9.45.

canzone, hai capito? Le mie sorelle fanno anche questo. Saluto Milena. Allora, 9.51, intanto Pinuccio, e allora, dopo Carmela arriva il nostro Pinuzzo. Anto, fa caldo, adesso c'è Carmela, l'abbiamo suonata prima, la nuova canzone di Cioffi, che piace però, vedi? È bella, è carina, saluto anche Ari. Ma voi avete letto, mamma mia, la polemica, secondo voi, cioè, un'estate senza polemica, quante volte? Adesso non so se avete letto di questo chef Diego Rossi che ha tolto dal menù di trippa le tagliatelle burro e il parmigiano dei 19 euro stufo, perché tutti vanno lì oltre a mangiare, insomma lui vorrebbe quello, no? Che gradissero e che magari commentassero anche il piatto e non le foto, stufo di vedere quindi clienti che poi vanno lì soltanto per postare foto dei suoi piatti più famosi, via il vitello mi togli il vitello tonnato dal menù, ma è un sacrilegio, non si può fare, anche le tagliatelle burro e parmigiano. Così lo chef famosissimo di Trippa Milano, che fanno la trippa o fanno gli spaghetti le tagliatelle al burro e parmigiano, vabbè, allora lui ha detto di essere stufo, no, di vedere clienti che vanno lì e postano le foto dei suoi piatti, ha affermato insomma che lui ha detto viviamo con la nostra testolina ma non con quella degli altri. Due clienti sono entrati in questo ristorante per mangiare le tagliatelle che avevano visto decine di volte sui social, ma quel piatto era finito, cioè il resto della cena è piaciuto ma la delusione è rimasta, la conseguenza cioè ha tolto questi due piatti insomma, e quindi non saranno più in carta per qualche tempo per dare spazio a nuovi piatti. Lui si è insomma ha detto questo, però qualcuno dice no, perché erano i piatti principali di questo chef, di questo ristorante, bellissimi anche da vedere, soprattutto da fotografare. Lui stanco di vedere i clienti sempre lì intenti a fotografare di qua e di là e a non gustare veramente il piatto oppure fare anche complimenti e commenti, si è stancato, li ha tolti praticamente dal menù. Non lo so, ha fatto bene secondo voi? Ma perché, dico io? Vabbè, torniamo alla musica.

0: poi i clienti fanno foto, fotografano, poi ti fanno anche recensioni positive, no? Ma perché, dico io, togliere dal menù questi due piatti importantissimi? Vabbè, è successo in questo ristorante di Milano, magari torneremo sull'argomento. Intanto le news in arrivo, abbiamo raggiunto le 9:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta, se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Non si tratta ancora di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà però automaticamente riaperto e privo di rischi. Su altro fronte, le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa. Secondo Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Minaccia di droni sull'aeroporto di Lipsia dopo che un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev. Caso del Mastro, bagarre alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 200 sì e 133 no, proteste cori e la seduta è stata sospesa. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a Ferragosto. La FIFA fa marcia indietro sul progetto d'apertura ai capitali privati, ammette di aver sbagliato ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio andata in scena a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha annunciato il ritiro della proposta di cedere quote delle proprie competizioni a investitori privati. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: Speciale prestagionale riscaldamento, legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: Questa è Genia. Allora, 10 e 2 minuti, come sempre un ringraziamento alla redazione, che ritroveremo puntuale anche alle 11, o meglio ritroveremo anche Mentana e i suoi 100 secondi. Questa è Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 11. Estate 2026, intanto Summer Funk, arriva la canzone di Gabbani.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

molte cose. Saluto e ringrazio anche Silvia, dice vabbè, ma intanto se le recensioni sono positive che problemi ha questo chef? No, abbiamo detto che è scoppiata la polemica, no? È un'altra, non ne abbiamo già abbastanza di polemiche, no? Questo chef è Diego Rossi, che ha eliminato dal menù del suo locale due piatti importanti, molto famosi, il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiana. Ma perché? Lui dice perché i clienti vanno lì soltanto per postare la foto, addirittura entrano i clienti e non leggono neanche l'altro, cioè il menù, no? Si concentrano su quello perché probabilmente chi c'è stato prima ha assaggiato questi due piatti buonissimi con tanto di foto, recensioni. Ma se sono positive, dico io, perché voglio dire toglierle dal menù? Non lo so, stanco forse di questa dinamica. Lui ha detto, insomma, il punto è semplice, no? Oggi ormai si entra in un ristorante non per godersi magari l'esperienza, non per mangiare e bere bene, ma invece per postare qualcosa di instagrammabile, no? Quindi si va a caccia dei like nella foto, e della foto perfetta si fa, sì, io non sopporto queste cose, però ormai è una moda, se vogliamo, e se un locale è famoso per qualcosa, tutto il resto del menù, per quanto valido, poi forse viene anche ignorato, no? Sacrificato magari, se vogliamo, anche perché a vincere il prestigio di post e quant'altro sono i due piatti famosi che vengono poi fotografati, quindi instagrammati, e poi ovviamente anche ci sono delle recensioni, quindi la conseguenza, via il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano non saranno più in carta in questo famoso ristorante trattoria milanese per qualche tempo, per dare spazio a nuove piatti. Insomma, lui ha detto: ho capito una cosa, Instagram non condiziona solo quello che scegliamo, condiziona il modo in cui viviamo, è un'esperienza ancora prima di averla vissuta. Come dire, tu assaggia prima, no? Poi magari fai la foto e fai la tua recensione, no? Perché a volte entrano i clienti e chiedono soltanto quei due piatti prima ancora di sedersi, hai capito? E lui giustamente dice: noi lavoriamo anche su altre cose, ma niente da fare, tutti concentrati su mi hanno tolto il vitello tonnato, non si fa, non si

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione che rimane invariata sulle regioni di nord-ovest e sulla Liguria. La settimana si chiuderà all'insegna sempre della presenza solida dell'anticiclone africano che ha portato questa ennesima ondata di caldo intenso con temperature che sono oscillate anche vicine ai 40 gradi. Quindi poche novità, solo qualche temporale di calore, ma che di fatto non addolcirà le temperature. Bisognerà attendere la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana. Allora infiltrazione di aria più fresca potrebbero portare a un abbassamento delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo!
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

situazione, caldo estremo per questo giovedì da Bollino Rosso, rosso rosso da nord a sud, quindi veramente ragazzi prepariamoci, abbiamo l'aria condizionata, abbiamo il ventaglio, siamo attrezzati, c'è anche la musica, ci rinfreschiamo con la nuova di Safe.

una delle belle novità, ci piace un sacco questa nuova canzone. 10:25 era appunto la novità delle 10:30 più o meno, questa è Radio City, in questo giovedì 6 agosto 2026, vi accompagno sino alle 11, io sono Betty, ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: grazie a tutti. Abbiamo parlato di questo chef che ha eliminato dal menù di questo locale milanese Vitalo Tonnato e le tagliatelle, perché insomma molti clienti vanno lì soltanto per postare la foto sui social prima ancora di assaggiare i piatti, insomma chiedono queste due specialità senza prima assaggiarle. Allora qualcuno dice vabbè, dovrebbe magari aumentare il prezzo, ma non si tratta di prezzo, cioè lui dice prima di fotografare quant'altro di chiedere questi piatti bisognerebbe poi sedersi comodamente, assaggiare, basta postare. Lui che ha fatto li ha eliminati, va bene, cambiamo, voltiamo pagina. E allora si parla di centri storici, sapete che è stata fatta questa bella indagine, e allora da Napoli a Istanbul i centri storici più belli del mondo, in quest'estate 2026 naturalmente chi avrà la possibilità di visitare città meravigliose, chi andrà in vacanza sicuramente questa classifica forse rientra, perché al primo posto, udite udite, c'è Napoli, mentre la Svizzera con Berna si colloca soltanto al 36esimo posto. Vabbè, bellissima la Svizzera, però ogni tanto qualche soddisfazione anche per noi italiani. E quindi Napoli è in testa alla classifica dei centri storici più belli del mondo, perché vabbè, sappiamo diciamo che i selciati, no? Le facciate storiche ai primi posti, proprio questo centro storico più bello del mondo, le antiche botteghe che poi regala questa città, le chiese storiche, le famose pizzerie, e poi se vogliamo una delle attrazioni principali sicuramente San Gregorio Armeno, no? Famosa poi per le sue botteghe artigiane ricche di tradizione. Al secondo posto c'è Cordova, quindi la città spagnola, e questa è una delle attrazioni turistiche più famose proprio dell'Andalusia. Poi troviamo al terzo posto invece la città dei papi, quindi Avignone, bellissima, è un simbolo della città, questo è un po' l'imponente palazzo dei papi, ci siete stati, che figura poi tra i più importanti edifici gotici d'Europa se vogliamo. Andando avanti in questa classifica, al quarto posto c'è Ratisbona, quindi siamo in Germania. Al quinto posto altra città italiana bellissima, Firenze. Poi c'è al sesto posto Salisburgo in Austria, al settimo Oaxaca in Messico, e poi c'è anche Bekatpur in Nepal, il Vietnam con Hoi An, e al decimo posto di questa classifica Istanbul, quindi la bellissima Turchia, che poi è bella, però Istanbul sicuramente rientra in queste belle città. Poi ci sono altre città importanti, però sicuramente Napoli è risultata al primo posto come uno dei centri storici più belli del mondo.
1: Mi togli adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota!

0: 100% ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

La canzone di Teddy Swims è stata una delle nostre novità, adesso in rotazione, bella bella. Allora, vi siete veramente scatenati sulla notizia di questo chef che ha eliminato dal menù del suo locale due piatti molto famosi, molto apprezzati, il vitello tonnato e le tagliatelle, per i troppi social, troppe foto. Allora, Christian dice, beh, bisognerebbe aumentare un po' il prezzo, perché, ma non è un problema di prezzi, è un problema proprio dei social, ok? Saluto e ringrazio anche Daniela, un bacione grande grande anche all'amica all'amica, certo, all'amica. Allora salutiamo Amy, un saluto speciale da parte di Daniele. Ok, abbiamo detto tutto, eh? Allora, per un italiano su due, sempre in cucina andiamo, sempre lì. La lasagna non è più solo un piatto delle feste, c'è chi la prepara magari solo a Natale, chi la porta in tavola ogni domenica e chi la reinventa poi con ingredienti magari freschi e stagionali anche durante quest'estate, no? Diciamo che la lasagna, leggevo in occasione proprio di queste feste, magari Ferragosto, la lasagna, simbolo poi se vogliamo anche della convivialità italiana, continua a evolversi insieme anche ad altre abitudini di consumo, diventando sempre più un piatto da gustare durante tutto l'anno e non soltanto magari nelle occasioni speciali appena citate, appunto le feste, no? Le festività natalizie. E beh, la lasagna, ragazzi, buonissima, il mio piatto preferito, eh? Allora, i dati evidenziano che la lasagna resta la principale occasione di utilizzo della besciamella, rappresentando circa il 70% delle preparazioni. C'è chi acquista magari besciamella già pronta, ma facciamola quella, ci vuole un attimo. Oltre la metà continua invece a portarla in tavola a Natale e a Pasqua, però in molte città anche durante quest'estate 2026, perché poi diciamo che ci sono anche, no, ingredienti speciali, la lasagna è uno dei piatti che poi meglio rappresentano forse il nostro, la nostra cucina italiana. Voi la fate, diciamo che viene cucinata, qua dicono le notizie, le nuove ricerche, 9-10 volte all'anno, vabbè, magari anche di più, perché poi in questo periodo è anche più appetitosa, no? Ci mettiamo magari un po' di verdurine là, così immaginiamo, ecco, la creatività quella ci vuole sempre. Torniamo alla musica, Carly Rae Jepsen con Call My Baby.

vocale mi rifarò domani, ok? Vedi che il caldo mi fa saltare tutto qui, eh? Allora, saluto e ringrazio Cristian, bacioni anche a Cinzia, un saluto speciale anche a Marco, a Sara, l'amica immaginaria. Bella, eh? Allora, 10.54 Potential insieme a Stamberg qui su Radio City. Leggevo che l'Europa soffoca, ma è soltanto l'inizio, perché siamo pronti, pronti, pronti, perché rimpiangeremo secondo voi quest'estate 2026? Non lo so, eh? Ma leggevo notizie, mamma mia ragazzi, al sud, insomma, hanno praticamente evidenziato che l'asfalto ha sfiorato i 62 gradi, ma che tantissimo ragazzi, mamma mia, è pazzesco veramente, un caldo matto matto in fuoco.

0: Michael Jackson dagli anni 80, era il 1987. Ci salutiamo qui e vi aspetto domani mattina. Ci sarete, sì, tra le 8 e le 11. Tra poco i 100 secondi di Enrico Mentana, poi ripartirà l'appuntamento con Siti Estate sino alle 12 e poi arriverà anche Renzi a darvi compagnia. Io sono Betty, vi auguro buon proseguimento di giornata e grazie a tutti, naturalmente buona giornata con la musica di Radio City. Le 10:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È stato un finale di stagione, come si dice per le serie televisive, terribile per la politica italiana. Ieri l'ultimo giorno praticamente alla Camera e bailamme, tensioni al più alto livello per la questione del Mastro, l'ex sottosegretario di cui la Procura di Roma chiede la possibilità di usare le chat WhatsApp con quel Carroccia che era suo socio nelle bisteccherie italiane ed era affiliato alla Camorra. È il motivo per cui tra l'altro Del Mastro si dimise all'indomani del referendum sulla giustizia, ma il braccio di ferro ha portato la maggioranza a dire no alla richiesta della Procura di Roma e l'opposizione ovviamente a inscenare una legittima protesta molto molto dura e anche colorita. E dall'altra parte del resto non si è stati a guardare, arrivando purtroppo anche all'assolo del capogruppo del principale partito delle forze di governo, ovvero Bignami di Fratelli d'Italia, che è arrivato ad attaccare direttamente l'ex Presidente della Repubblica Scalfaro per alcuni atti di clemenza del passato in tono francamente oltraggioso. Ecco, speriamo sia un finale di stagione che preluda a una nuova serie, quella finale della legislatura, un po' più costruttiva e edificante. Ma so che è una pia illusione.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
8: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
7: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
10: Io imbianco la casa.
11: E io vernicio la staccionata.
12: Io preparo la salsa di pomodori.
13: E io la marmellata di pesche.
14: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
15: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
16: Radio City. Accendi il tuo mondo.
17: Per tutta l'estate su Radio City c'è
18: Radio City Estate.
19: Piove hit, piove hit.
17: I su-

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Radio City, estate 2020.

0: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
3: Radio City Estate.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
9: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
10: Di ieri e di oggi.
9: Le Summer Hits di oggi.
10: Tuffati in Radio City estate. Radio

si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le Summer Hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Le 12:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un'anziana donna di 89 anni è stata trovata senza vita nella sua casa in provincia di Chieti, uccisa con colpi di martello alla testa nella tarda notte di ieri. Quando le forze dell'ordine sono intervenute nell'abitazione c'era anche il nipote della donna, un 25enne, in evidente stato confusionale, da chiarire cosa è accaduto. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. Il grande caldo tocca oggi il suo picco, tanto che sono 27 su altrettante monitorate le città da bollino rosso e la situazione resterà così almeno fino al 20 agosto. A Firenze si arriva a 8 giorni consecutivi di allerta rossa, allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Mese di giugno in rosso per la produzione industriale italiana, la frenata è dell'1% rispetto a maggio, evidenziarlo è l'Istat, spiegando che al netto degli effetti di calendario, giugno l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,6%. Calcio, l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. L'8 agosto sfiderà l'Inter e poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo Kolumuani e Alabegovic, potrebbe arrivare anche Zirkzee. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: L'Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: One Kiss. Un bacio, un bel bacio, dai, lo lanciamo anche a lei, a Dua Lipa, che anche lei ha comprato casa qui in Italia. In questo caso l'abbiamo ritrovata insieme a Calvin Harris, successo del 2018. Ciao a tutti, buon giovedì pomeriggio insieme a Lorenzo Lingua anche oggi sino alle ore 15 con tanta bella musica, la vostra colonna sonora per quest'estate 2026. Il primo è italiano, c'è il disco di Tommaso Paradiso.
1: Ciao, sono Agnete da Ovada e I love Radio City.

Agitare Coca-Cola. Vi piace questo disco? Il nuovo di Tommaso Paradiso. 12:10 insieme a Renzo Sino alle ore 15. Allora ricordiamo anche il nostro numero. Vedo già alcuni messaggi su WhatsApp. Oh, ci fa molto piacere. Ad esempio c'è anche Rita. Ciao. Allora 333-46-35873. Poi nel corso del pomeriggio li leggiamo, ma ascolteremo anche i vostri messaggi vocali. Torniamo invece alla musica internazionale. 2017 c'è il disco di Tom Walker.

J-Ax, l'abbiamo ritrovato qui su Radio City. Allora, tra poco ritroveremo anche la prima novità, alcune molto interessanti che volevo farvi riascoltare in questo giovedì pomeriggio. Un salto indietro di parecchi anni, ci viene in mente anche il Festival Bar all'epoca. Lei arriva dalla Norvegia, un posto molto fresco, e la ritroviamo con Unforgivable Sinner, da un album molto bello di lei, Lene Marlin.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Nico Santos, le 12:26, buon appetito se state pranzando. Intanto vi regalo la prima novità che ascoltiamo insieme.
1: Novità.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Miley Cyrus, Midnight Sky, 12:33. Ciao anche a Marco, buon pomeriggio anche a te. C'è anche Clara. Adesso ritorniamo a un successo italiano. Lei sta già lavorando a un nuovo progetto, però oggi la troviamo appunto con però il suo nuovo singolo, si chiama Madame. Eccola. Facciamo

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora

0: Le artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
0: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Irama con Cabana 1246, anche lui è atteso a fine anno, ha già pubblicato le date ufficiali, quelle un po' più vicine a noi, proprio a fine anno, parliamo del 16 di dicembre, sarà a Milano per un live, i biglietti sono già disponibili. Allora, tra poco l'appuntamento con Radio City Story, poi il collegamento con la nostra redazione, ma intanto vi regalo il singolo di Ed Sheeran.

0: Girl, il disco di Billy Joel dal 1983, l'appuntamento invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto proprio in questo momento le 12:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Musica in lutto, è morto questa mattina a 86 anni Francesco Guccini. Non è noto la famiglia, con la richiesta che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. Per il momento è stato fatto sapere che verrà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Durerà almeno per altri 10 giorni la forte ondata di caldo che sta interessando l'Italia e non solo. Intanto alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Iran nega infatti il negoziato al momento con gli Stati Uniti. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost nel suo messaggio d'apertura. Antitrust ha multato per oltre 2 milioni di euro Bird, Dot e Lime, società di monopattini e bike sharing che, secondo l'autorità, hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le istruttorie sono state avviate a novembre 2025. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: No Roots, Alice Merton. Dal 2018, per aprire un'altra ora insieme, ciao anche a Paolo, buon pomeriggio, che ti sta ascoltando, anzi in viaggio in questo momento, ciao. Buon viaggio, prudenza sulle strade, poi un'occhiata ovviamente anche all'infotraffico. Prima c'è la musica italiana.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I Love Radio City.

ripercorrendo un po' l'estate, insomma, del passato, come esempio questa del 2012 firmata da Gautier insieme a Kimbra con Somebody That I Used To Know. Ciao anche a Katia, buon pomeriggio anche a te. Tra pochissimo invece l'appuntamento con un'altra novità e poi anche la City Compilation, tre successi senza interruzione. Fulminacci.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Hai capito? Io ti penso raramente, mi è bastato stare dentro un altro cappotto. Abbiamo capito, eh? Chissà con chi ce l'aveva Biagio Antonacci. L'abbiamo ritrovato questa canzone bellissima del 2014. Allora, siamo anche pronti per regalarvi invece tre successi senza interruzione alla City Compilation, ma prima un'altra novità che, se volete, è anche sul

Chris De Sarandi tra le nostre novità. Compilation, tre successi. Il primo ci porta indietro, beh, di qualche annetto. Torniamo nel 2021, lo facciamo con l'Imagine Dragons.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

successo che stiamo ballando proprio in questo periodo con in collaborazione anche Ultra Natè, che molti magari se lo ricorderanno, insomma è personaggio importante della musica dance. Tra poco un'occhiata, come già anticipato, alla situazione del traffico, ma abbiamo tempo per ascoltare invece il singolo dal 2022 di Arcomi.

0: Insuperabile Air Comi su Radio City, un quarto d'ora circa alle 14, tra poco nuovamente la nostra redazione. Intanto un aggiornamento sulla situazione del traffico: c'è molto traffico sulle autostrade del Nord Italia in questo momento, ci sono solo un paio di segnalazioni. La prima arriva dalla A10, la Genova Ventimiglia code per oltre 2 km causa traffico intenso tra lo svincolo confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Ci fa sapere inoltre che sulla 7 la Milano-Genova, attenzione, ostacolo sulla strada tra lo svincolo Casei-Gerola e lo svincolo con Groppello-Cairoli in direzione di Milano. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico.
1: I love Radio City.

Dance Again, si intitola così la canzone di Pink dal 2022. Ogni tanto andiamo a ripescare qualcosa appunto di, insomma, di questo grande artista che insomma ci regala sempre belle canzoni. Ritroviamo intanto tra poco anche una bella singola dal passato.

0: Life is Life, Opus 1985. Vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento. Abbiamo intanto raggiunto le 13:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Musica e lotto. È morto questa mattina a 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore da tempo viveva ritirato nella sua Pavana. I funerali si svolgeranno in forma privata per suo volere, come ribadito dalla famiglia, nei prossimi giorni. Israele non si adegua agli accordi raggiunti sotto la mediazione dell'amministrazione Trump e non fa nulla per la pace. Lo ribadito oggi il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che ha accolto in Turchia il collega siriano Al-Shaibani. Abbiamo affrontato in modo approfondito la situazione in Palestina e Libano, ha affermato Fidan. Il caldo non dà tregua e continuerà almeno per altri 10 giorni. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute. Dovrebbe essere discusso oggi in tribunale l'affido della figlia di Nancy Guerra, cittadina sanremese bloccata in Egitto da 3 anni, dopo la condanna per adulterio subita dalla donna, che avrebbe nel frattempo denunciato di essere costretta a non uscire di casa e di essere sorvegliata a vista da 3 poliziotti. Saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
7: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
6: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: L'avrete sicuramente riconosciuto, Chris Martin, cantante dei Coldplay, in questo caso però con una collaborazione insieme ai Avicii del 2019 per aprire l'ultima ora insieme. C'è anche la musica italiana.
1: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

Il successo mondiale del 2014 di Taylor Swift, questa la conosciamo molto bene. Allora, c'è anche ad Angela che ci ha raggiunto prima al 333-4635-873 per i vostri messaggi con WhatsApp, ma anche appunto con Telegram, se volete, due piattaforme sempre attive. Altro tormentone di quest'anno, dai, il disco di Samurai J.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso.

0: Di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

disco di Sombre, canzone da viaggio da ascoltare in auto. Allora, altra novità interessante è quella di Peggy Gou, ma anche un bel ritorno sulle scene musicali. Questa si intitola Human.

Post Malone, l'abbiamo ritrovato 14:33. Intanto parliamo ancora di concerti. Alcuni arriveranno nel corso di agosto, altri hanno già prenotato ovviamente i concerti per il prossimo anno, come ad esempio anche loro che sono amatissimi, i Pinguini Tattici Nucleari. Vi invito come sempre a acquistare i biglietti un po' prima, perché ci sono ancora dei posti. Parliamo del mese di giugno del prossimo anno, però. E quindi per quanto riguarda appunto Milano e Torino, vedo ancora posti disponibili. Oggi li ritroviamo con molto piacere con questo successo qui su Radio City, il successo attuale, o meglio, sorry, scusa, te siento.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post-

0: plastica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Alex Warren, che tra l'altro questo singolo è stata una delle nostre novità. Allora, ci avviciniamo alle 15, vedo già la nostra redazione pronta per un aggiornamento, lo faremo tra qualche istante. Abbiamo tempo per ascoltare ancora due belle canzoni, la prima di Bresh.

Magnetic. Pochi minuti alle 3 del pomeriggio, chiudiamo il nostro appuntamento, lo facciamo con un successo del passato. 1983, c'è il singolo di Lionel Richie.

0: All Night Long, Lionel Richie chiude il nostro appuntamento questo giovedì pomeriggio. Vi lascio con Radio City Estate e poi a partire dalle ore 16 arriverà Valeria che vi accompagnerà poi sino alle ore 19. Noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 12. Vi lascio con la nostra redazione, sono quasi le 15.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente. Ieri sera la famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La cronaca: è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa d'Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto, allertati dalla zia. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud bisognerà aspettare dopo Ferragosto. Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra Iran e Oman sulle regole del passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo fonti iraniane, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata Hormuz utilizzino la corsia di navigazione dell'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Il calcio: il futuro di Leao del Milan resta uno dei punti di domanda più importanti di questa sessione di calcio mercato. Il club rossonero infatti ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
8: Radio City. Accendi il tuo mondo.
9: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Feel the heat, feel the hits.
9: I successi di

0: tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Non stop.
1: Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
9: Radio City.
10: Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi.
9: Radio City, non stop.
10: 2011.

0: Non Stop.
1: Non Stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.
1: Tuffati in Radio City Estate.
2: Radio City Estate.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: No, vabbè!
1: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
0: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
15: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City.

0: 1983 I Like Chopin, gazebo ad aprire la nostra prima ora insieme di tre, e nel frattempo abbiamo raggiunto le 15:58 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mondo della musica a lutto. Si è spento questa mattina Pavana Francesco Guccini, uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Siamo alla cronaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher di 28 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte PM, dunque, Cinturino ha seguito la linea tracciata dai suoi difensori. Dall'estero, la possibile nuova invasione di migranti a Ceuta, prevista per il 15 agosto, è plausibile. A riportarlo è Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo consideri pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola a Ferragosto. Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Questa mattina il giudice che si occupa del caso ha rinviato ancora una volta l'udienza, questa volta ad ottobre. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla. Veniamo adesso al taglio sul costo dei carburanti. È il Ministero dell'Economia quello che ha più contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sul diesel deciso dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa. Seguono il Ministero delle Imprese e quello degli Esteri. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto dunque sui carburanti è di 232 milioni di euro. È tutto, alla prossima edizione.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.

0: era Shawn Mendes con Camila Cabello, Signorita. Partono ora le nostre tre ore insieme, fatte di chiacchiere e di racconti e ovviamente di musica. Con me Valeria Ferrari, ritroviamo anche Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola. Almeno una volta tutti da piccoli abbiamo messo le Mentos nel bottiglione di Coca-Cola per vedere che cosa sarebbe successo. Spoiler, niente di troppo divertente, se non che magari dici alla nonna: apri un attimo sta bottiglia, brum, via. Vabbè, comunque 16:09 minuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti, io le ho dette tutte nel caso, perché nella nostra prima ora insieme andiamo a parlare di novità e cambiamenti dal punto di vista estivo e non solo, perché ad esempio questo agosto ci sarà il Colosseo e il Pantheon, che apriranno anche dopo cena, appunto questa iniziativa dal 1 fino al 31 di agosto vanno a prolungare proprio gli orari serali nell'ambito di una sperimentazione proprio promossa dal Ministero della Cultura e anche al Ministero del Turismo. Quindi se avete prenotato Roma per questo agosto, sappiate che c'è anche appunto questo tipo di novità di cui parleremo tra pochissimo. C'è anche Miles Smith dal 2025, questa è la sua Gold.

con Oh My Soul, le 16:16 adesso, quindi chiudete gli occhi se potete, se non state guidando, ed esprimete un desiderio. Il mio è faccia meno caldo un pochino. Comunque, proprio parlando di caldo e di agosto, il Colosseo e il Pantheon aprono anche dopo cena. Stiamo facendo un po' una rassegna delle cose che si possono fare nel caso qualcuno avesse prenotato proprio per questo mese. Dal 1 al 31 il Pantheon e il Colosseo prolungano un pochino gli orari serali proprio con questa sperimentazione fatta dal Ministero della Cultura anche al Ministero del Turismo per distribuire meglio i flussi dei visitatori. Chiaramente anche un po' un'alternativa, no, alle ore più calde della giornata. E secondo me il Colosseo e anche il Pantheon sono veramente magici anche di sera, quindi tra le 19 e le 23 ogni giorno, tranne il giovedì, scusatemi, con l'ultimo ingresso alle 22:30 e poi il sul posto che chiude invece alle 22. Potrebbe essere insomma una bella cosa, perché si può anche fare il tour guidato di circa un'ora, tipo una notte al Colosseo anziché una notte al museo, una notte al Colosseo e ovviamente prenotazione obbligatoria. Ci sono anche i Cranberries, ritorniamo ora nel 1999 con Just My Imagination qui su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria situazione invariata, una settimana che si chiuderà ancora all'insegna del tempo stabile ma soprattutto tempo caldo, con massime che raggiungeranno i 38-39 gradi. Qualche break temporalesco l'avremo, temporali di calore, quello del 9 e del 10 porterà anche con sé un po' di aria più fresca con un addolcimento delle temperature, ma sarà un sollievo temporaneo perché proprio fino a Ferragosto inoltrato proseguiranno condizioni di caldo intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
4: svuota tutto!
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Ecosystem 2000 dal 1995.

0: è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: suo tour estivo. 16 e 28 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Cioffi con Carmela.
1: Novità. Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

La novità, i Cioffi era Carmela alle 16:30 minuti qui su Radio City. Stavamo parlando di novità appunto per quanto riguarda l'Italia, soprattutto durante l'estate. Da Roma ci spostiamo a Palermo, dove si dice addio alle carrozze trainate dai cavalli. Cioè, per tanti anni sono state un po' delle immagini, no, più riconoscibili del centro storico di Palermo, è un po' un servizio legato alla tradizione turistica, che però è chiaramente diventato anche un po' il simbolo, no, di dibattito più, un po' più acceso sul benessere animale. E proprio per questo il Consiglio Comunale ha approvato l'avvio del superamento di questa della trazione animale, e le carrozze turistiche non dovrebbero scomparire, ma diversificarsi. Cioè, l'obiettivo è quello di sostituire i cavalli, che ahimè erano esposti comunque a temperature elevatissime, anche insomma tante ore durante il giorno, con dei mezzi elettrici. Quindi viene permesso anche agli attuali titolari delle licenze di continuare a lavorare proprio in quel modo. E ci sono anche altri dettagli di cui parleremo, appunto inerente all'attrazione dei cavalli e anche delle carrozze. Ma prima c'è Dua Lipa con Love Again qui su Radio City.

con Jenny era Dracula alle 16:38 minuti. Dice anche la frase run from the sun like Dracula, quindi correre via dal sole come Dracula, ma a passo speditissimo, un po' come me, ma come anche tanti, mi sa. Ine Gramaro, Via le mani dagli occhi dal 2008.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Noir.

0: operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogroup.com.
2: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
8: Ma dai!
7: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.

È la nuova di Gisella, alle 16:48 minuti qui su Radio City. Se vi siete collegati ora, noi stavamo parlando di novità in Italia, soprattutto legate anche al periodo estivo, e parlavamo appunto di Palermo che dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, e appunto vi avrei detto che vi avrei dato un po' più di informazioni con il Consiglio Comunale di Palermo, che ha approvato all'unanimità appunto l'eliminazione della trazione animale del servizio turistico di piazza con le carrozze, che finalmente, mi viene da dire, saranno sostituite con dei veicoli appunto elettrici. E però quando succede? Allora, le carrozze con i cavalli non spariranno immediatamente.

Però entro 180 giorni da, dall'entrata appunto in vigore della norma, il comune dovrà definire appunto questo piano di riconversione con le varie modalità. Ma il servizio non va a scomparire del tutto, Palermo non vuole cancellare il giro turistico in carrozza, però si trasforma, quindi i titolari delle licenze che avevano già possono continuare a farlo, possono continuare a lavorare, però con le carrozze elettriche, giustamente progettate appunto per mantenere, ecco, l'aspetto tradizionale del servizio. Ma ci chiediamo anche che fine poi fanno i cavalli. Allora, i cavalli che i proprietari non possono più mantenere possono essere ospitati nelle strutture del gruppo ippomontato della polizia municipale, o anche essere affidati delle associazioni, insomma, oppure essere impiegati in progetti assistiti con gli animali. Mi viene da dire, onestamente, molto molto bene, anche perché mi viene da dire, vedo durante l'estate magari le immagini di questi cavalli che, insomma, sull'asfalto rovente, che girano con le persone, oltre la carrozza anche il groppone ad avere sopra le persone. Cioè, insomma, diciamo che non è proprio una di quelle situazioni ottimali. Quindi dare comunque l'ok a lavorare in più, insomma, in un modo un po' più etico, mi viene così. Nel frattempo noi facciamo un salto nel 2014 con Cesare Cremonini. Questa è Logico qui su Radio City.

0: 1986, era Prince con Kiss. Chiude questa nostra prima ora insieme, ne abbiamo ancora due, tra pochissimo l'informazione a cura della redazione e poi le nostre altre due ore insieme. Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Virale sui social l'appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 di agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso a Canazei. Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Hartig. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Il tennis comincia ad entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Darderi aprirà il programma contro il cinese Sang. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11 del seeding, che affronterà lo spagnolo Odar. È tutto, alla prossima edizione.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
9: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
8: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
10: Io imbianco la casa.
11: E io vernicio la staccionata.
10: Io preparo la salsa di pomodori.
11: E io la marmellata di pesche.
10: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
11: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Emma Marrone con Fabri Fibra era antidroga. Buon pomeriggio a tutti da me, Valeria Ferrari, prontissimi per iniziare la nostra seconda ora insieme. Anche Mick con Fabulous.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Mick con Fabulous, una delle novità di quest'estate, tra l'altro canzone che è diventata anche viralissima sui social. Di nuovo buon pomeriggio a tutti, siete in compagnia mia di Valeria Ferrari fino alle 19, anche per quanto riguarda poi l'appuntamento con il Radio City Estate che ci sarà fino alla fine di questa settimana tra le 11 e le 12, quindi in pausa pranzo e poi momento merenda tra le 15 e le 16 per poi proseguire subito dopo di me tra le 19 e le 20. Nel frattempo, altra novità, cover della cover di Gianna Nannini e Marracash, questa è American Inch.

Charlie Puth con Attention alle 17:20 minuti. La chiedo anche a voi un po' di attenzione al 333-46-358-73. Chiedo se effettivamente voi riuscireste a vivere per un tot di tempo, ma anche per tutta la vita. Poniamoci un attimo questo quesito: senza il vostro cellulare, senza il vostro smartphone, o comunque ritornare ad avere tipo i telefoni come potevano essere, mi viene in mente lo StarTAC, quello della Motorola, perché a Firenze aprirà il primo centro italiano dedicato alla prevenzione dei rischi legati appunto all'abuso dei social media e degli schermi. Si chiama Discover, fuori dal guscio, ed è proprio questo spazio progettato dall'ASL della Toscana Centro, quindi dal Comune di Firenze, dalla cooperativa, insomma, Rete Sviluppo, in cui ragazzi e ragazze potranno riscoprire qualcosa che sembra un po' rivoluzionario, no? Quello di parlare faccia a faccia, giocare insieme, creare con le mani, stare nel silenzio, anche nella noia, perché quella secondo me è una delle parti più difficili, no? A volte, quando magari non hai niente da fare, la prima roba che fai è prendere in mano il telefono. Quindi la domanda che faccio anche io a voi, facciamola un po' diversa, ecco: senza i social voi riuscireste effettivamente a stare al 333 4635 873? C'è anche Madonna con Dance Eteria.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Bob Sinclair con Chiesa era I Can't Wait, le 17:31 minuti qui su Radio City, la mezza della nostra seconda ora insieme. Novità, il ritorno di Olivia Dean con Baby Steps.

Olivia Lynn su Radio City era la sua Baby Steps all'interno dello spazio dedicato alla novità. Subito dopo invece una compilation ci sono i tre successi non stop. Mr. Props apre con Waves.

0: 1997 Lighthouse Family con Hi a chiudere questa nostra compilation. In apertura invece Mr. Probs dal 2014 con Waves. Subito dopo Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale con Partenope.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
10: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Della Casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
15: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Lady Gaga con Doici e Runway alle 17:52 minuti qui su Radio City, appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica. Ritorniamo anche a Tor Vergata, dove c'è stato da pochissimo il concerto di Ultimo, che ha battuto ogni record italiano con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ed è ultimo con Romantica, le 17:55 minuti, i Duran Duran per il nostro City Story con Wild Boys dall'84.

0: I Duran Duran con Wild Boys dal 1984. Effettivamente, quando andiamo anche soltanto verso la macchina, in questi ultimi tempi siamo tutti un po' dei Wild Boys. Cioè, sembriamo tipo, so, tipo Rocky con la fascetta, così, con tutto il sudore che ci scende dalle guance. Vabbè, 1984, l'anno del nostro appuntamento con la storia della musica. Subito invece la redazione con le news e poi un'altra ora insieme. Sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo.

0: Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è assolutamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere anche di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Medio Oriente, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. E a proposito di Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia da Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2 milioni e 600 mila euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza ha concluso le istruttorie avviate nel novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati dunque a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma. Dunque le tre società saranno multate. È tutto, alla prossima edizione.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acquiterme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acquiterme.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa, e sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
7: Io preparo la salsa di pomodori.
8: E io la marmellata di pesche.
7: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
8: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.

0: Sabrina Carpenter con Taste. Le 18:07 minuti, terza ora insieme a me, Valeria Ferrari, ovviamente, e anche insieme a voi. Francesco Gabbani ora con la sua Summer Funk, una delle canzoni di quest'estate 2026.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I Love Radio City.

Francesco Gabbani quando dice è vero, non tengo più di nero, ci potrebbe stare, potrebbe accomunare tante persone, tanti di noi. Le 18 e 10 minuti qui su Radio City. Nel frattempo Francesco Gabbani, che è presissimo con il suo tour estivo di concerti, che in realtà è già partito a marzo, quindi in primavera, e poi continuerà fino a settembre con tutte le sue date tra Vigevano, Napoli, Livorno, Montichiari, Bologna. Tantissimi sono i luoghi che insomma ospiteranno Gabbani. Anche Maroon 5, ritorniamo ora nel 2015 con Sugar alle 18:10 minuti qui su Radio City.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 6 Torino-Savona, materiali dispersi al casello a barriera di Torino in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo fermo o in avaria tra svincolo Vignole-Borbera e svincolo Isola del Cantone in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti a svincolo Ventimiglia. Passiamo ora alla 12, Genova-Rosignano, materiali dispersi a svincolo Sarzana in direzione di Rosignano. Sulla 21, Torino-Brescia, materiali dispersi ad allacciamento A7, Milano-Genova in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Ovada e allacciamento di ramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Minuti, novità è quella di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door.
10: Novità.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

Alex Warren era Ordinary alle 18:28 minuti, la mezza della nostra terza ora insieme. Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, scusa, lo siento.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
11: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
13: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
14: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
15: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
14: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
16: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

di Swims con Break Up in Reverse alle 18:43 minuti qui su Radio City. Come sta procedendo la vostra estate? Come stanno procedendo le vostre ferie o comunque insomma in nostra compagnia, anche perché durante questa settimana ancora fino alla fine ci sarà il Radio City Estate con tutte le canzoni e i più grandi successi di ieri e di oggi. Al 333-4635-873 se volete dirci anche soltanto come, quando andrete in vacanza, quale meta avete deciso. Nel frattempo ci sono anche i War Republic che sono stati in Italia, tra l'altro vicinissimi a noi, ad Asti un po' almeno un mesetto e mezzo fa per l'Asti in Musica o comunque il festival, e poi

Dal 2023 era 2 con Elodie alle 18:50 minuti qui su Radio City. Noi andiamo verso il nostro appuntamento con la storia della musica che andrà a chiudere queste tre orette insieme. Però dopo c'è il Radio City Estate, quindi tutte le canzoni e i più grandi successi dall'estate di ieri e di oggi. Prima però c'è Somber.

Era Somber con Potential. Le 18:54 minuti. If you love somebody, set them free. C'è Sting dal 1985.

0: 1985 Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Qui su Radio City va a chiudere queste nostre tre ore insieme. Ci risentiamo anche domani, sempre tra le 16 e le 19. Io vi auguro una buona serata e un buon appetito, insomma, se non avete ancora cenato. Abbiamo raggiunto le 18 e 58 minuti. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Lunedì 10 agosto, la magia dell'estate ti aspetta ad Acqui Terme con Calici di Stelle. Dalle ore 20, l'appuntamento più suggestivo dell'estate torna in una veste tutta nuova. Una serata speciale tra vino, sapori, musica e il fascino del cielo d'estate nella suggestiva cornice del Castello dei Paleologi. Grandi vini del territorio, street food locale con lo smash burger di Buono Vero, musica dal vivo e l'affascinante osservazione delle stelle con esperti astronomi. Con soli 5 euro ricevi calice, tasca, prima degustazione e l'accesso notturno al museo archeologico. Prenota su calicidistelle.comune.acquiterme.al.it o ti aspettiamo direttamente ad Acqui. Calici di Stelle, la tua notte speciale sotto il cielo di Acqui Terme.
3: Io imbianco la casa.
4: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
7: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
8: Speciale prestagionale riscaldamento, legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
9: Radio City. Accendi il tuo mondo.
10: Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Piove hit, piove hit.
10: I successi

0: la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria situazione invariata, una settimana che si chiuderà ancora all'insegna del tempo stabile, ma soprattutto tempo caldo, con massime che raggiungeranno i 38-39 gradi. Qualche break temporalesco l'avremo, temporali di calore, quello del 9 e del 10 porterà anche con sé un po' di aria più fresca con un addolcimento delle temperature, ma sarà un sollievo temporaneo perché proprio fino a Ferragosto inoltrato proseguiranno condizioni di caldo intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
0: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
8: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.
8: Tuffati in Radio City Estate.
9: Radio City Estate 2016.

0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota. Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
0: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
10: Non stop.
11: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
10: Senza interruzione.
12: Tuffati in Radio City estate. Radio

0: Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Non stop.
1: Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali, e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a rendere lo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il ragazzo è morto nelle scorse ore, era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport. Altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli Europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri. Salgono a 19 le medaglie dunque degli azzurri. Per Pellacani si tratta della 5ª medaglia d'oro in 5 gare e un nuovo record, dal momento che il precedente traguardo di 3 ori appartenuto a Tania Cagnotto è stato dunque battuto dall'atleta romana nella finale trampolino 3 metri donne. Per Pizzini invece si tratta della prima medaglia della competizione. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
7: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
8: Ma dai!
7: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
9: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
8: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: In Italia ci sono bambini che crescono

0: Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
1: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

I love Radio City.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.